0: Reconstrucción histérica.
1: Ma che cosa fare? No, è una cosa, cioè, non è una cosa. Non è una cosa. La latte, di tanto, ti parli, ti cammini.
2: Che io?
1: Non so quale si dice.
2: Che io prima?
1: Siamo stati in una pronta...
2: Lo sta al mare.